il-ħames jum tan-novena, jum id-dedikat lill-benefatturi. Il-qudisa solenni tal-lejla ser titmexxa minn Monsinjur Carmelo Refalo, ir-rettur.